Don Benito Rojo, mi state ascoltando, vero? So che vi serve gente. Beh, io sono disponibile. Ma badate prima di accettare.